0: E mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio. Ma la contessa attenderà il vasetto.
1: E fu un pretesto, parlato io non avrei, senza di questo.
0: Carissimo.
1: Vien gente.
0: E mia senz'altro.
1: Forbitevi da bomba, o signor scaltro.
0: In Susanna ne vai.
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa. Cosa sento?

vecchia pretendente. Pagarla in quel maniera. E poi vi Antonio, che ha un incognito Figaro ricusa,

0: ci sarà lite, o papagarla o sposarla, o ramutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Fin sposa io sarò, tu non capo.
2: Eccellenza m'appello, è giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza.
3: In che superba?
2: Siam tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: O papagarla o sposarla.
1: Li ho contestati 2000 pezzi d'ori.
3: Son gentiluomo e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambino trovato?
3: No, perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova.
0: Il testimonio.
3: L'oro, le gemme e ricavati panni. Che ne più teneri anni mi ritrovarono sei masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita lustre. E soprattutto questo mio braccio in che sorgerò glifico.
1: Una spatola ha impresa il braccio.

0: Io vi dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete che trova il suo capello.
1: Ma come se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria?
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. La vestisse da donna e la lasciate all'altri abiti suoi.

0: figliola, ma è buon maestro che ti fa la scuola. Non so colom qual demone qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che? Vorresti ballar col piè stravolto?
0: E non mi duol più molto. Andiamo, belle fanciulle.
1: Per buona sorte i vasi erran di Creta.
0: Senza fallo. Andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo assidiglio andava il pezzo.
0: Di galoppo o di passo? Buon viaggio, venito, belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
0: Certamente. Che razza di domanda?
2: Via d'ogni far più motti e non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
0: Che rovino!
2: Ora si sei!
0: Che diamo incanta!
1: Non canta, no, ma dice che li saltò stamani in suoi garrofari.
0: E lo dice sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?
0: Perché no?

0: spilla. E così tenerella, il mestiero già sai di far tutto si bel che tu fai.
1: Osserva il meco in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Osserva, questa è la spilla che il conte da recare ti diede la Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché?

0: reca questa spilla la bella Susanna e dille questo è il sigillo dei pini.
1: Ah, dei pini!
0: È ver che mi soccorse, guarda che alcun non veda, ma tu già tacerai.
1: Sicuramente.
0: A te già niente preme.
1: Oh, niente.

0: che invitasti a venir.
1: Che brutto ceffo, sembri un cospirator, che diamin sono quelli infausti apparati.
2: Lo vedrete tra poco, in questo stesso loco celebrem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
0: Ah, buono, buono, capisco come gli è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi dintorni non mi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
0: Hai diavoli nel corpo.
1: Ma che guadagni?
0: Nulla. Susanna piace al conte. E là d'accordo gli dia un appuntamento che a Figaro non piace.
1: E che? Dunque dovrì soffrirlo in pace?
0: Quel che soffrono tanti e soffrir non potrebbe. E poi sentite che guadagno.

Le lampi d'accese faville, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passarvolo il barbaro cor, a passarvolo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa va,